Buongiorno a tutti dalla redazione italiana. Oggi lunedì 28 settembre, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze dei 22 metri 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz proporzione del simbolo 27.505/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da Sogno. Io e Sra. Chas sarà qui con le croniche di oggi.

Siamo di nuovo in diretta per vedere le notizie dal giorno di oggi, lunedì 27 settembre, 28 settembre, a cura della redazione italiana TRT. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di attendersi ulteriori colloqui con Teheran nel corso della settimana, sostenendo tuttavia che l'Iran non abbia ancora presentato condizioni accettabili e stia traendo troppo corda la corda. In un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa Axios, il capo della Casa Bianca ha ribadito che l'opzione di un'azione militare resta pienamente sul tavolo. Contemporaneamente, l'ambasciatore statunitense

0: presso le Nazioni Unite, Mike Waltz ha definito beffarda e inaccettabile la proposta iraniana volta alla riapertura dello Stretto di Hormuz in cambio dello sblocco degli asset congelati, dalla revoca delle sanzioni petrolifere e dalla fine del blocco navale. Secondo Waltz, il rigetto della proposta da parte di Washington si spiega con la posizione di forte debolezza dei vertici iraniani, i quali cercherebbero un accordo solo perché hanno subito perdite pesantissime. Le divergenze sulla proposta di tregua in Medio Oriente hanno innescato un nuovo rialzo dei prezzi del petrolio, cresciuti di oltre l'1%. Il benchmark globale Brent si è attestato intorno ai 105 dollari al barile, mentre il riferimento statunitense West Texas Intermediate ha raggiunto quota 93 dollari. Secondo le rivelazioni degli analisti di Kepler, a settembre le esportazioni complessive di greggio dal Medio Oriente sono salite a 12,8 milioni di barili al giorno, registrando il valore massimo dall'inizio del conflitto lo scorso febbraio. Il ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha dichiarato che qualora venisse nominato alla guida del Ministero della Difesa, si adopererà per l'introduzione della pena di morte per i prigionieri palestinesi e per una accelerazione dei trasferimenti della popolazione dalla Striscia di Gaza e dalla Cisgiordania occupata. Le dichiarazioni giungono a margine della diffusione di un filmato in cui lo stesso ministro si rivolge direttamente al detenuto palestinese Hassan Selameh, in carcere dal 1996 e condannato a più ergastoli per, secondo Israele, gli attentati dinamitardi degli anni 90, affermando testualmente: «Voglio giustiziarti». Ben-Gvir ha ribadito l'intenzione di applicare la pena capitale ai detenuti palestinesi, parallelamente alla promozione del piano denominato di emigrazione volontaria.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Il Pakistan ha reso noto che le forze di sicurezza hanno neutralizzato 71 presunti terroristi nel corso di un'operazione durata 96 ore nella provincia sud-occidentale del Belucistan. Secondo quanto affermato dalle autorità di Islamabad, il gruppo armato sarebbe stato sostenuto e finanziato da Afghanistan e India. Contestualmente, i vertici militari hanno confermato il sequestro di un ingente quantitativo di armi, munizioni e esplosivi. Al momento non sono giunte repliche ufficiali da Kabul e Nuova Delhi. Da parte sua, l'Afghanistan ha annunciato la neutralizzazione di 28 militanti e il ferimento di altri 32 nella provincia orientale nel Nuristan. Le autorità afghane hanno sostenuto che si trattasse di appartenenti al Daesh penetrati nel paese dal Pakistan, una ricostruzione fermamente respinta da Islamabad, che ha definito le accuse prive di serietà, infondate e non corrispondenti alla realtà, ribadendo il totale estranismo del paese agli scontri del Nuristan e il rifiuto di qualsiasi sostegno a ogni terrorista. La Turchia ha presentato Evran, la nuova piattaforma nazionale di intelligenza artificiale concepita per potenziare l'industria della difesa e il comparto tecnologico del paese. Il sistema integra in un'unica infrastruttura risorse di calcolo ad alte prestazioni, modelli dati e strumenti analitici, mettendoli a disposizione di aziende di settore, centri di ricerca, start-up e mondo accademico. A garanzia della sicurezza nazionale, l'elaborazione dei dati sensibili avviene esclusivamente su infrastrutture GPU dislocate all'interno dei confini nazionali, evitando il trasferimento

verso server cloud esteri. La piattaforma adotta un modello di incentivi basato su crediti assegnati agli utenti in cambio di condivisione di dataset, attività di etichettatura e sviluppo di modelli. Ad ogni Evran conta 7.500 utenti attivi e supporta 11 modelli linguistici di grandi dimensioni. Le notizie del giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto. Siamo di nuovo in diretta per ascoltare una musica e Zinez li canta Becce.

Gentili ascoltatori, in questo episodio andiamo a Rodi. Situata nel Mediterraneo orientale, Rodi fu conquistata nel 1522 dal sultano Sulemano il Magnifico, durante una campagna contro i cavalieri di San Giovanni. Entrò a far parte dell'Impero Ottomano, dove rimase sotto il suo dominio per circa 4 secoli. In questo episodio esploreremo l'eredità ottomana dell'isola e la sua situazione attuale. Rodi era sotto il controllo dei cavalieri di San Giovanni dal 1309 e l'isola era diventata una base strategica da cui i cavalieri lanciavano regolari attacchi alle navi commerciali ottomane. In risposta, il sultano Sulemano il Magnifico elaborò un piano in 2 fasi per la campagna di Rodi. Mentre l'esercito di Pulak Mustafa Pascià veniva inviato via terra, una flotta ottomana di circa 400 navi assediava l'isola via mare. L'assedio, iniziato il 14 giugno 1522, durò 6 mesi. Nonostante le spesse mura della città, i cavalieri tentarono di resistere di fronte a una flotta ottomana potente rispetto alle precedenti campagne. Attesero aiuti dall'Europa, ma nessun rinforzo riuscì a rompere l'assedio ottomano. I cavalieri si arresero il 20 dicembre 1522 e il 1 gennaio 1523 lasciarono l'isola per rifugiarsi a Malta. Questo evento suscitò un grande scalpore in Europa, poiché i cavalieri erano conosciuti come invincibili, ma la flotta ottomana li aveva sconfitti. Secondo i termini della resa, i cavalieri poterono lasciare l'isola in sicurezza. L'isola divenne un distretto sotto l'egalet di Cesare Bahir Sefid. L'annessione di Rodi all'impero ottomano divenne una parte fondamentale della strategia di Suleimano per dominare i mari. Oggi l'eredità turca Rodi si concentra principalmente nella città vecchia. Passeggiando per il mercato è possibile incontrare turchi che gestiscono caffè e negozi e scambiare qualche parola in turco. Dopo la conquista, la popolazione turca che si stabilì sull'isola non la trasformò solo in una base militare, ma in una città vivente. Furono costruite moschee, medrese, hammam e fondazioni, portando tutti gli elementi dell'urbanistica ottomana sull'isola. Il dominio turco di Rodi, che durò fino al 1112, è stato il più lungo che l'isola abbia mai avuto. Subito dopo la conquista, tra il 1522 e il 1523, fu costruita la moschea di Solimano, sul sito della vecchia chiesa di Sant'Apostoli, come simbolo della vittoria di Solimano. Situata in Piazza Torre dell'Orologio, nel cuore della città, la moschea è stata restaurata tra il 1988 e il 2005 dal Ministero della Cultura greco. Il minareto, che si innalza dalla facciata della moschea, domina il panorama della città. Purtroppo, oggi la moschea è chiusa al culto. La moschea di Ibrahim Pascià, situata al di fuori delle mura del castello, fu costruita tra il 1540 e il 1541, sempre per volere di Solimano. Questo edificio è uno splendido esempio di architettura ottomana classica. Ecco la sua cupola di 11 metri e mezzo di diametro, è una delle moschee più antiche dell'isola. Nel 2019, dopo aver ottenuto il permesso ufficiale, è stata riaperta al culto e oggi rappresenta l'unica moschea di Roti aperta ai fedeli, mantenendo viva la tradizione secolare. Nel 1588 fu costruito il complesso di Recep Pascià, nel cuore del quartiere turco, un elegante esempio di architettura ottomana. Tuttavia, il complesso ha subito danni significativi a causa di un lungo periodo di abbandono e a causa dei costi elevati di restauro, è ancora in rovina. Le iscrizioni ottomane

Nelle moschee e le fontane sparse per l'isola fungono da testimoni silenziosi, trasportando il passato nel presente. Oggi, alla torre dell'orologio di Fethi Pasha, costruita nel 1852 e utilizzata come terrazza panoramica, si può ammirare una vista mozzafiato su Rodi. La biblioteca Hafiz Ahmed Aga del 1793, che riflette l'eredità intellettuale dell'impero ottomano, continua a suscitare l'interesse degli studiosi con i suoi manoscritti, mentre il bagno di Mustafa Pascià è una delle strutture più visitate da turisti, poiché conserva le tracce della vita sociale ottomana. Tuttavia, molti edifici dell'epoca ottomana, tra cui la moschea di Mehmet Ağa, Şadırvan, Hurmalı e Babi Mesud, sono chiuse al pubblico, con la giustificazione di necessità di restauro. Il mausoleo di Murad Reis e il cimitero circostante, conosciuto come il cimitero dei martiri turchi, non sono mai stati aperti ai visitatori e l'accesso è consentito solo per pregare dall'esterno. Nel 1912, con l'occupazione italiana, terminò il dominio ottomano su Rodi e nel 1947 l'isola fu annessa alla Grecia. Oggi, a Rodi, le tracce turche sono ancora fortemente percepibili. I progetti di restauro sostenibile e le collaborazioni culturali per la conservazione di questo patrimonio non solo contribuiranno a preservarne la storia condivisa tra turchi e greci, ma anche a mantenere viva la memoria del passato multiculturale del Mediterraneo. Arrivederci e al prossimo episodio.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana. Oggi è lunedì 28 settembre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz. Alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruSat 4A 958 MHz proporzione del simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da sogno. Io e Sracha sarà qui con le croniche di oggi.

Siamo di nuovo in diretta per vedere le notizie dal giorno di oggi, lunedì 27 settembre e 28 settembre, a cura della redazione italiana TRT. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato di attendersi ulteriori colloqui con Teheran nel corso della settimana, sostenendo tuttavia che l'Iran non abbia ancora presentato condizioni accettabili e stia traendo troppo corda la corda. In un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa Axios, il capo della Casa Bianca ha ribadito che l'opzione di un'azione militare resta pienamente sul tavolo. Contemporaneamente, l'ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite, Mike Waltz, ha definito beffarda e inaccettabile la proposta iraniana volta alla riapertura dello Stretto di Hormuz in cambio dello sblocco degli asset congelati, della revoca delle sanzioni petrolifere e della fine del blocco navale. Secondo Waltz, il rigetto della proposta da parte di Washington si spiega con la posizione di forte debolezza dei vertici iraniani, i quali cercherebbero un accordo solo perché hanno subito perdite pesantissime. Le divergenze sulla proposta di tregua in Medio Oriente hanno innescato un nuovo rialzo dei prezzi del

0: petrolio, cresciuti di oltre l'1%. Il benchmark globale Brent si è attestato intorno ai $105 al barile, mentre il riferimento statunitense West Texas Intermediate ha raggiunto quota $93. Secondo le rivelazioni degli analisti di Kepler, a settembre le esportazioni complessive di greggio dal Medio Oriente sono salite a 12,8 milioni di barili al giorno, registrando il valore massimo dall'inizio del conflitto lo scorso febbraio. Il ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha dichiarato che qualora venisse nominato alla guida del Ministero della Difesa, si adopererà per l'introduzione della pena di morte per i prigionieri palestinesi e per un'accelerazione dei trasferimenti della popolazione dalla striscia di Gaza e dalla Cisgiordania occupata. Le dichiarazioni giungono a margine della diffusione di un filmato in cui lo stesso ministro si rivolge direttamente al detenuto palestinese Hassan Selameh, in carcere dal 1996 e condannato a più ergastoli per, secondo Israele, gli attentati dinamitardi degli anni 90, affermando testualmente: «Voglio giustiziarti». Ben-Gvir ha ribadito l'intenzione di applicare la pena capitale ai detenuti palestinesi, parallelamente alla promozione del piano denominato di emigrazione volontaria.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: Il Pakistan ha reso noto che le forze di sicurezza hanno neutralizzato 71 presunti terroristi nel corso di un'operazione durata 96 ore nella provincia sud-occidentale del Belucistan. Secondo quanto affermato dalle autorità di Islamabad, il gruppo armato sarebbe stato sostenuto e finanziato da Afghanistan e India. Contestualmente, i vertici militari hanno confermato il sequestro di un ingente quantitativo di armi, munizioni e esplosivi. Al momento non sono giunte repliche ufficiali da Kabul e Nuova Delhi. Da parte sua, l'Afghanistan ha annunciato la neutralizzazione di 28 militanti e il ferimento di altri 32 nella provincia orientale nel Nuristan. Le autorità afghane hanno sostenuto che si trattasse di appartenenti al Daesh penetrati nel paese dal Pakistan, una ricostruzione fermamente respinta da Islamabad, che ha definito le accuse prive di serietà, infondate e non corrispondenti alla realtà, ribadendo il totale estranismo del paese agli scontri del Nuristan e il rifiuto di qualsiasi sostegno a ogni terrorista. La Turchia ha presentato Evran, la nuova piattaforma nazionale di intelligenza artificiale concepita per potenziare l'industria della difesa e il comparto tecnologico del paese. Il sistema integra in un'unica infrastruttura risorse di calcolo ad alte prestazioni, modelli dati e strumenti analitici, mettendoli a disposizione di aziende di settore, centri di ricerca, start-up e mondo accademico. A garanzia della sicurezza nazionale, l'elaborazione dei dati sensibili avviene esclusivamente su infrastrutture GPU dislocate all'interno dei confini nazionali, evitando il trasferimento verso server cloud esteri. La piattaforma adotta un modello di incentivi basato su crediti assegnati agli utenti in cambio di condivisione di dataset, attività di etichettatura e sviluppo di modelli. Ad ogni Evran conta 7.500 utenti attivi e supporta 11 modelli linguistici di grandi dimensioni. Le notizie del giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto. Siamo di nuovo in diretta per ascoltare una musica e Zinez Alicanta Becerra.

Gentili ascoltatori, in questo episodio andiamo a Rodi. Situata nel Mediterraneo orientale, Rodi fu conquistata nel 1522 dal sultano Sulemano il Magnifico, durante una campagna contro i cavalieri di San Giovanni. Entrò a far parte dell'Impero Ottomano, dove rimase sotto il suo dominio per circa 4 secoli. In questo episodio esploreremo l'eredità ottomana dell'isola e la sua situazione attuale. Rodi era sotto il controllo dei cavalieri di San Giovanni dal 1309 e l'isola era diventata una base strategica da cui i cavalieri lanciavano regolari attacchi alle navi commerciali ottomane. In risposta, il sultano Sulemano il Magnifico elaborò un piano in 2 fasi per la campagna di Rodi. Mentre l'esercito di Pulak Mustafa Pascià veniva inviato via terra, una flotta ottomana di circa 400 navi assediava l'isola via mare. L'assedio, iniziato il 14 giugno 1522, durò 6 mesi. Nonostante le spesse mura della città, i cavalieri tentarono di resistere di fronte a una flotta ottomana potente rispetto alle precedenti campagne. Attesero aiuti dall'Europa, ma nessun rinforzo riuscì a rompere l'assedio ottomano. I cavalieri si arresero il 20 dicembre 1522 e il 1 gennaio 1523 lasciarono l'isola per rifugiarsi a Malta. Questo evento suscitò un grande scalpore in Europa, poiché i cavalieri erano conosciuti come invincibili, ma la flotta ottomana li aveva sconfitti. Secondo i termini della resa, i cavalieri poterono lasciare l'isola in sicurezza. L'isola divenne un distretto sotto le galette di Cesare Bahir Sefid. L'annessione di Rodi all'impero ottomano divenne una parte fondamentale della strategia di Suleimano per dominare i mari. Oggi l'eredità turca Rodi si concentra principalmente nella città vecchia. Passeggiando per il mercato è possibile incontrare turchi che gestiscono caffè e negozi e scambiare qualche parola in turco. Dopo la conquista, la popolazione turca che si stabilì sull'isola non la trasformò solo in una base militare, ma in una città vivente. Furono costruite moschee, medrese, hammam e fondazioni, portando tutti gli elementi dell'urbanistica ottomana sull'isola. Il dominio turco di Rodi, che durò fino al 1112, è stato il più lungo che l'isola abbia mai avuto. Subito dopo la conquista, tra il 1522 e il 1523, fu costruita la moschea di Solimano, sul sito della vecchia chiesa di Sant'Apostoli, come simbolo della vittoria di Solimano. Situata all'orologio, nel cuore della città, la moschea è stata restaurata tra il 1988 e il 2005 dal Ministero della Cultura greco. Il minareto, che si innalza dalla facciata della moschea, domina il panorama della città. Purtroppo, oggi la moschea è chiusa al culto. La moschea di Ibrahim Pascià, situata al di fuori delle mura del castello, fu costruita tra il 1540 e il 1541, sempre per volere di Solimano. Questo edificio è uno splendido esempio di architettura ottomana classica e, con la sua cupola di 11 metri e mezzo di diametro, è una delle moschee più antiche dell'isola. Nel 2019, dopo aver ottenuto il permesso ufficiale, è stata riaperta al culto e oggi rappresenta l'unica moschea di Roti aperta ai fedeli, mantenendo viva la tradizione secolare. Nel 1588 fu costruito il complesso di Recep Pascià nel cuore del quartiere turco, un elegante esempio di architettura ottomana. Tuttavia, il complesso ha subito danni significativi a causa di un lungo periodo di abbandono e a causa dei costi elevati di restauro, è ancora in rovina. Le iscrizioni ottomane, le moschee e le fontane sparse per l'isola fungono da testimoni silenziosi, trasportando il passato nel presente. Oggi, alla torre dell'orologio di Fethi Pascià, costruita nel 1852 e utilizzata come terrazza panoramica, si può ammirare una vista mozzafiato su Rodi. La biblioteca Hafiz Ahmed Aga del 1793, che riflette l'eredità intellettuale dell'impero ottomano, continua a suscitare l'interesse degli studiosi con i suoi manoscritti, mentre il bagno di Mustafa Pascià è una delle strutture più visitate da turisti, poiché conserva le tracce della vita sociale ottomana. Tuttavia, molti edifici dell'epoca ottomana, tra cui la moschea di Mehmet Ağa, Şirvan, Hurmalı e Babi Mesud, sono chiuse al pubblico, con la giustificazione di necessità di restauro. Il mausoleo di Murad Reis e il cimitero circostante, conosciuto come il cimitero dei martiri turchi, non sono mai stati aperti ai visitatori e l'accesso è consentito solo per pregare dall'esterno.
Nel 1912, con l'occupazione italiana, terminò il dominio ottomano su Rodi e nel 1147 l'isola fu annessa alla Grecia. Oggi, a Rodi, le tracce turche sono ancora fortemente percepibili. I progetti di restauro sostenibile e le collaborazioni culturali per la conservazione di questo patrimonio non solo contribuiranno a preservarne la storia condivisa tra turchi e greci, ma anche a mantenere viva la memoria del passato multiculturale del Mediterraneo. Arrivederci e al prossimo episodio.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!